rapper on a tele, ora di fare la parte puta. Banana, ma panama, ma sono la gnama. Faccia la gianni, ora tu comando la nuova testa. Grazie, la gira, ma te lo mangi da gioco. Ma tu la gioco, mi ha rapper, non è un'altra cosa. Non è un'altra cosa, non è un'altra cosa.